sola per la sua signora, sua signora, al cambella scavassa, si soia allo stesso, tu si soia, a casa, cappa alta, cava, cava, aspettava, se tu la